0: Clásica FM 92.5.
1: Le da la hora.
2: 15 horas 16 minutos.
1: Estás en Clásica 92.5.
3: Una selección de canciones que han resistido el paso del tiempo. Esos son eternos hits.
4: Abbiamo una grande diva del mondo della canzone. Ormai la conoscono in tutta Europa, per non dire anche negli altri continenti. Questa sera anche lei è venuta qui tra noi per questa festa della televisione. Abbiamo con noi, signori, Milva. Canterà Marinero.